0: Leka, uma hora ni 30 minutos, katlech na kulori Victoria Stoic, skala kama puzwa ikweneta le se alungi le kasi ai chiket sela longo lo kwa chung le chama gela maneni ina kulori akulos
1: My bella, ni vutomi byinene. Nongoloko kuona u tivaka ta makumele ya vutomi byinene hi kwala ka madela. Bana indlela yinene ku